di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci kodiwar far gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.

bambaram jang fare boy jaxab ja zamba fati madet ler aram jang fare boy amna ma ser aram jang fare boy bay dergan jaxab zamba fati.

Quando finirò, parliamo. Lo bando va risano, di manmi cosciora o cosciara di calza. Ha giù un cubano c'è un ciugolino.

Oddi che io ho a bannare. Che te ne covano in avata, l'unica ma comite di le pelle. Con l'unica ma non tu mi chiede il vizio. Sabacian qua tangiarmi, grazie a di stati con mai dirò. Poco sa ma chiamo, Usman Giorno.

chamo già della satta coce no ponel combino mi a me già gli liburi e badiala wana fode keri woni fudi jay wujundirde poe kay fondani kirade ndiyarasi dubi minani mi

0: anak ko yung ladik.
1: Pero fop din nanu asere ndax ilay na sere len lakas ki amene te ni andu toro wata ala ke jegna bayo mam ya ma palmare
0: mam ya mam ya ne way ay koni
1: ay ana ka ga hola
0: Barley, Stefano.
1: Wow.
0: Quello ci va.
1: Lami. Allora vediamo a me Stefano. Lami mamma, la palmare, mamma. Come le che hanno mattia in lettura rovata. Ana kita ona, bongkara na mamu ya mafe palma ya sita fato. Aje kame kengente, alimu kwa, apa kati kaham kengente na? Langa li ine ta, kili ine dona, kili ine nanga. Toa pinu kin ware upen. Bakwa kubage kunda kumbaya jimpati nye matakwa jimpati wale yisi makna kanya jen. Kol? Con si trova? Ken di cuffia e codal? Ma scappa? A più che ne upe to uia il dole che tu abbun giange io che tu abbun attirna in gialan ma le pe punga a me a la carta a fa se io quenga quenga mamma le pe tu alla salva dettena tembe sono somata Lami, ipare nga sa ingat na nyagi dulo, nakitig na ba? Kaya mo tan kadin na gumigil na kasi te an-ian, rogaan, so ling leke.